0: sabe, gente? É tanta coisa que eu nem quero saber.
1: Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica esige che prima si guardi dentro se stessi. Ennio Morricone.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Sono le 7:01. Skyline News.
1: Si chiama Abdul B, 21 anni, legato ad ambienti islamisti, il sospettato dell'attentato a Berlino durante il Pride che ha provocato ieri un morto e 16 feriti. Il giovane ha travolto la folla a bordo di un furgone. Condanna unanime del mondo politico e istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NOTAB. Formula 1 alle 15 in Ungheria, pole di Norris davanti la Ferrari di Leclerc, penalizzati Hamilton, sceso in terza fila, il leader mondiale Antonelli, settimo.
2: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2. È stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole.
1: Ciclismo a Parigi, epilogo del Tour de France, quinto trionfo in carriera del fuoriclasse sloveno Pogacar. È tutto da Gianni De Gaetano, buona domenica.
3: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Per tutto il mese di luglio, grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri, da 50 anni, la tua fiducia è la nostra strada.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: like Ray Charles might say.
1: Yeah.

0: usa l'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento, di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro, a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verdeazzurro.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
4: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
6: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un miglioramento delle condizioni meteorologiche sulle Marche. Il tempo sarà stabile ed assolato con solo nubi innocue di passaggio. Clima caldo nelle ore pomeridiane con massime intorno ai 28-30 gradi. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti a tratti saranno moderati, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di 3B Meteo.
7: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
8: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
9: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
8: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica è il piacere che la mente umana prova quando conta senza essere conscia di contare. Leibniz.
1: Skyline, Radio and Soul. One.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
7: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discus, cioè quello

0: una vittima e 29 feriti. Difenderemo la nostra libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. Sentiamo Laura Carchidi.
1: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate, mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni.
0: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NoTav nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Nei loro confronti sono stati disposti fogli di via, provvedimenti di espulsione e respingimenti alla frontiera. Unanime la condanna politica. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il Ministro dell'Interno Piantedosi. La Premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi ed è ferma la condanna nei confronti delle violenze da parte di tutte le opposizioni. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario. La procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran, segnando una svolta nella crisi in Medio Oriente. La decisione del presidente Trump di sospendere la campagna militare è maturata sia per consentire un ritorno alla diplomazia, sia in seguito alle valutazioni del CENTCOM, il comando centrale americano, che ha evidenziato la limitata efficacia dei raid sullo stretto di Hormuz e la necessità di preservare le riserve di difesa antiaeree. E poi c'è l'altra guerra, un'ondata di droni e di attacchi aerei delle forze ucraine ha colpito diverse aree russe. I raid hanno preso di mira in particolare la regione di Belgorod, dove un attacco con drone ha causato la morte di due persone. Vittime anche nelle aree occupate nell'est dell'Ucraina, tra cui Orlivka, dove un raid di droni ha provocato quattro morti e diversi feriti. Sei assistenti di volo si sentono male e il Roma-Filadelfia deve atterrare a Dublino. È successo sabato 25 luglio. Il Boeing 787 di American Airlines è rimasto a terra in Irlanda per le verifiche sugli impianti di condizionamento dell'aria. Il malessere collettivo è poi rientrato. Si sospetta la reazione a un prodotto chimico usato per le pulizie. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare o avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo alla guida della nazionale. La Federcalcio vuole approfondire il rapporto che lega il tecnico a una società di scommesse con base a Mosca. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro. Dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa, a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità, rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto da ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo.

0: La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Bach.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Il tuo sito sembra degli anni 90. Fa sembrare la tua azienda poco seria e antiquata. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice ed efficace.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Pop Sofia va in scena con The Show Must Go On. Dal 25 al 27 luglio a Civitanova Alta, spettacoli musicali unici e coinvolgenti ogni sera in Piazza della Libertà. Sabato 25 luglio, il musical. Domenica 26 luglio, Freddie Mercury e i Queen. Lunedì 27 luglio, Lucio Battisti. Ingressi gratuiti e servizio navetta dai parcheggi. Pop Sofia, dal 25 al 27 luglio, grandi spettacoli a Civitanova Alta.
6: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
8: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un miglioramento delle condizioni meteorologiche sulle Marche. Il tempo sarà stabile ed assolato con solo nubi innocue di passaggio. Clima caldo nelle ore pomeridiane con massime intorno ai 28-30 gradi. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti a tratti saranno moderati, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di 3B Meteo.

Usa l'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento, di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro, a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su

0: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
1: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
0: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
2: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
3: Sant'Elpidio Jazz Festival.
4: Martedì 28 luglio, ore 21:15, Mafalda Minnozzi, voci di donne dive, da Rio a Parigi, da Napoli a New York. Villa Baruchello, Porto Sant'Elpidio.
3: Vendita biglietti online su vivaticket.com e biglietteria Teatro Cicconi. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala della Limonaia di Villa Baruchello.
5: Il gruppo medico Associati Fisiomed delle province di Macerata e Fermo, da anni al servizio dei cittadini, con i migliori specialisti in ambito medico in tutti i settori, sono aperti anche in agosto per garantire tutti i bisogni di salute. Fisiomed, più sedi, più servizi, più vicini a te. Sempre aperti dal lunedì al sabato, orario continuato. Gruppo medico Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Info sul sito associatifisiomed.it.
6: Sono le 9. Skyline News.
7: È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera a bordo di un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta, altre 29 sono rimaste ferite. Il ministro dell'interno Dobrindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico e ha avvertito sul rischio di nuovi attacchi. Terza notte consecutiva assente raid statunitensi contro l'Iran, Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo, però, nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Due morti e almeno quattro feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

0: And your soul is good.
1: I musicisti non vanno in pensione. Smettono quando non hanno più musica dentro.
2: Skyline Radio and Soul.

0: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 11 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
9: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
10: Il servizio post vendita?
9: Impeccabile.
10: La loro migliore pubblicità?
9: I clienti soddisfatti.
10: Occhiali?
9: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
11: Sono le 10 e 2 minuti. Skyline News.
12: Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Balut.

completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di afa, che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Da Laura Carchidi è tutto.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La cosa principale è di vivere per il pubblico, perché tu sei lì per compiacere la gente. Louis Armstrong.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
4: Acqua Parco Verde Azzurro, la tua estate a colori. Enjoy the summer.
5: Favolosa l'estate all'Acqua Parco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento, di giorno e di notte. Acqua Parco Verde Azzurro, a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
4: Acqua Parco Verde Azzurro, la tua estate a colori. Enjoy the summer.
6: Il gruppo medico Associati Fisiomed delle province di Macerata e Fermo, da anni al servizio dei cittadini, con i migliori specialisti in ambito medico in tutti i settori, sono aperti anche in agosto per garantire tutti i bisogni di salute. Fisiomed, più sedi, più servizi, più vicini a te. Sempre aperti dal lunedì al sabato, orario continuato. Gruppo medico Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Info sul sito associatifisiomed.it.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
9: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un miglioramento delle condizioni meteorologiche sulle Marche. Il tempo sarà stabile ed assolato, con solo nubi innocue di passaggio. Clima caldo nelle ore pomeridiane con massime intorno ai 28-30 gradi. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti a tratti saranno moderati, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Molti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1. Skyline. Radio 70 80 90. A fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che

0: Aspettiamo a Monte Cosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
1: Sant'Elpidio Jazz Festival.
2: Martedì 28 luglio, ore 21:15, Mafalda Minnozzi, Voci di donne dive, da Rio a Parigi, da Napoli a New York. Villa Baruchello, Porto Sant'Elpidio.
1: Vendita biglietti online su vivaticket.com e biglietteria a Teatro Cicconi. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala della Limonaia di Villa Baruchello.
3: Sono le 11:04. Skyline News.
4: Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Balut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'Interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e dal lancio di pietre e bombe carta. Sul piano giudiziario i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di afa, che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano. Le temperature inizieranno in fino a 36-38 gradi al centro nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
5: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Per tutto il mese di luglio, grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni, la tua fiducia è la nostra strada.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Pop Sofia va in scena con The Show Must Go On. Dal 25 al 27 luglio a Civitanova Alta, spettacoli musicali unici e coinvolgenti ogni sera in Piazza della Libertà. Sabato 25 luglio, il musical. Domenica 26 luglio, Freddie Mercury e i Queen. Lunedì 27 luglio, Lucio Battisti. Ingressi gratuiti e servizio navetta dai parcheggi. Pop Sofia, dal 25 al 27 luglio, grandi spettacoli a Civitanova Alta.
3: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.

perfetto di soul, jazz e R&B. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Sii l'artista di te stesso e sii sempre sicuro di quello che fai. Altrimenti potresti non riuscire a farcela. Aretha Franklin.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
1: L'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su

Hai mai provato ad aprire il tuo sito dallo smartphone? Pagine sballate, menu che spariscono, i clienti scappano. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per ogni dispositivo a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22 0733 81 66 22 o visita cubocom.it.

0: e appartenenti alle forze dell'ordine.
1: In Germania torna lo spettro dell'ISIS. L'attentatore che sabato sera ha investito la folla durante il Gay Pride a Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta, 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze, tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, per lavori al cavalcavia di Ponte Alpino, disagi per i passeggeri. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana a darne l'annuncio dopo una fase di silenzio e lo stesso ex campione con una nota su Instagram dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Da Laura Cherchidi è tutto, buona giornata.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Thank you.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Il gruppo medico Associati Fisiomed delle province di Macerata e Fermo, da anni al servizio dei cittadini, con i migliori specialisti in ambito medico in tutti i settori, sono aperti anche in agosto per garantire tutti i bisogni di salute. Fisiomed, più sedi, più servizi, più vicini a te. Sempre aperti dal lunedì al sabato, orario continuato. Gruppo medico Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Info sul sito associatifisiomed.it.

0: be happy.
1: La musica è la voce che ci dice che la razza umana è più grande di quanto lei stessa sappia.
2: Skyline Radio and Soul.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
4: L'estate all'acquaparco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acquaparco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verde

0: Sono le 12 e 59 minuti. Skyline News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Intanto, dopo l'identificazione di oltre 400 persone, nelle ultime ore fermati i primi 4 antagonisti. Sentiamo Alessio Galea.
2: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei NOTAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le 4 persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro. Finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
1: La notizia della mattina tra calcio e geopolitica. Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. Sul tema interviene l'ambasciatore russo in Italia, che in una lettera aperta ha espresso solidarietà al tecnico. È un peccato che, nonostante il tuo contributo allo sport mondiale e all'immagine dell'Italia all'estero, ha scritto Alexei Paramonov, tu venga ostracizzato qui dal tuo stesso establishment pseudo-democratico. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Morto durante un'operazione di polizia anche l'attentatore, un 21enne, sostenitore dell'ISIS. È già condannato per reati legati al terrorismo. Gli avranno fatto il lavaggio del cervello, dice il padre in un'intervista. Il servizio di Laura Carchidi.
3: Siamo sciiti, non sosteniamo lo Stato Islamico. A parlare in un'intervista è Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura. Mentre parlando del figlio, ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo gli investigatori continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
1: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17:30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. La misura ponte punta a dare sollievo alle famiglie in vista dei viaggi di inizio agosto. La Premier Meloni e il Ministro Giorgetti definiscono le coperture. Ad agosto si attiveranno le accise mobili, sfruttando l'extragettito IVA di luglio. Continua l'emergenza.

50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Per tutto il mese di luglio, grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni, la tua fiducia è la nostra strada.

0: Sant'Elpidio Jazz Festival.
1: Martedì 28 luglio, ore 21:15, Mafalda Minnozzi, voci di donne dive, da Rio a Parigi, da Napoli a New York. Villa Baruchello, Porto Sant'Elpidio.
0: Vendita biglietti online su vivaticket.com e biglietteria Teatro Cicconi. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala della Limonaia di Villa Baruchello.
2: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
3: Oggi, se la tua azienda non è sul digital, non esiste. Rischia di sparire nel nulla. Ma Cubocom ha l'offerta unica che aspettavi. Un nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.

0: L'amore non è una passione. L'amore non è un'emozione. L'amore è comprensione profonda del fatto che, in qualche modo, l'altro ti completa.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
4: Pop Sofia va in scena con The Show Must Go On. Dal 25 al 27 luglio a Civitanova Alta, spettacoli musicali unici e coinvolgenti ogni sera in Piazza della Libertà. Sabato 25 luglio, il musical. Domenica 26 luglio, Freddie Mercury e i Queen. Lunedì 27 luglio, Lucio Battisti. Ingressi gratuiti e servizio navetta dai parcheggi. Pop Sofia, dal 25 al 27 luglio, grandi spettacoli a Civitanova Alta.

pausa l'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e

0: Dove le parole non arrivano, la musica parla. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline. Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
2: Il gruppo medico Associati Fisiomed delle province di Macerata e Fermo, da anni al servizio dei cittadini, con i migliori specialisti in ambito medico in tutti i settori, sono aperti anche in agosto per garantire tutti i bisogni di salute. Fisiomed, più sedi, più servizi, più vicini a te. Sempre aperti dal lunedì al sabato, orario continuato. Gruppo medico Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Info sul sito associatifisiomed.it.
3: Sant'Elpidio Jazz Festival.
4: Martedì 28 luglio, ore 21:15, Mafalda Minnozzi, voci di donne dive, da Rio a Parigi, da Napoli a New York. Villa Baruchello, Porto Sant'Elpidio.
3: Vendita biglietti online su vivaticket.com e biglietteria a Teatro Cicconi. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala della Limonaia di Villa Baruchello.

dai grandi maestri del soul alle nuove promesse della black music. Skyline, Radio & Soul. Musica di classe.

0: La musica è la cosa più vicina all'amore. Ti eleva, dà emozioni che si provano quando ci si innamora. Ludovico Einaudi.
1: Skyline Radio and Soul.

0: aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 11 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
4: Sono le 15. Skyline News.
5: Quattro persone fermate, tutte di nazionalità straniera, con l'accusa di devastazione dopo gli assalti dei NoTav ai cantieri dell'alta velocità a Torino-Lione. La Premier Meloni in visita al cantiere di Chiomonte. 120 agenti feriti, questa è violenza organizzata. Salgono sempre più in alto i prezzi dei carburanti, gasolio a 2,16 euro al litro. Governo al lavoro su un decreto per tagliare le accise di 20-25 centesimi, riportare i prezzi sotto i 2 euro, l'operazione al centro dei consigli dei ministri di oggi. La prefettura di Parigi ha annunciato l'arresto dell'uomo sospettato di aver ferito tre persone a colpi di arma da taglio, tutte trasportate in ospedale. L'episodio stamane nella capitale francese. Centinaia di migliaia gli sfollati a causa degli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Situazione difficile nei pressi di Bordeaux, fiamme a 15 km. In Spagna i roghi nei dintorni di città come Madrid, Toledo, Avila e Valencia. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale, lo ha ufficializzato lo stesso allenatore bresciano nella bufera per il rapporto con una società di scommesse russa. Ho preso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana, ha scritto su Instagram. È tutto, a più tardi.
6: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Per tutto il mese di luglio, grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni, la tua fiducia è la nostra strada.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 9047 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
6: Pop Sofia va in scena con The Show Must Go On. Dal 25 al 27 luglio a Civitanova Alta, spettacoli musicali unici e coinvolgenti ogni sera in Piazza della Libertà. Sabato 25 luglio, il musical. Domenica 26 luglio, Freddie Mercury e i Queen. Lunedì 27 luglio, Lucio Battisti. Ingressi gratuiti e servizio navetta dai parcheggi. Pop Sofia, dal 25 al 27 luglio, grandi spettacoli a Civitanova Alta.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
5: L'estate all'acquaparco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acquaparco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su

0: Pop Sofia va in scena con The Show Must Go On. Dal 25 al 27 luglio a Civitanova Alta, spettacoli musicali unici e coinvolgenti ogni sera in Piazza della Libertà. Sabato 25 luglio, il musical. Domenica 26 luglio, Freddie Mercury e i Queen. Lunedì 27 luglio, Lucio Battisti. Ingressi gratuiti e servizio navetta dai parcheggi. Pop Sofia, dal 25 al 27 luglio, grandi spettacoli a Civitanova Alta.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it. Sono le 16 e un minuto. Skyline News.
3: Il nuovo CT arriverà entro domani, sto lavorando, così il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il caso Russia, che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo. Alle 17.30 Consiglio dei Ministri per il varo del decreto contro il carburanti con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. La Premier Meloni, il ministro dell'interno Piantedosi in visita al cantiere di Chiomonte devastato dalle violenze notturne. TAV, 120 agenti feriti e violenza organizzata. Lo Stato c'è, non indietreggia, ha detto la Premier. A 31 anni, secondo indiscrezioni, con problemi mentali, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato tre donne nella zona nord. Me l'ha ordinato Allah, avrebbe detto agli agenti, due delle vittime in condizioni gravi. Putin teme il malcontento dei russi. Gli attacchi ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in vista del bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto. A più tardi.

Ogni giorno è un'opportunità per essere migliori e noi siamo con te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Non ci fa ragionare la musica, però ci fa capire se e quando vale la pena di ragionare.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Sant'Elpidio Jazz Festival.
3: Martedì 28 luglio, ore 21:15, Mafalda Minnozzi, voci di donne dive, da Rio a Parigi, da Napoli a New York. Villa Barucchello, Porto Sant'Elpidio.
2: Vendita biglietti online su vivaticket.com e biglietteria Teatro Cicconi. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala della Limonaia di Villa Barucchello.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Il gruppo medico Associati Fisiomed delle province di Macerata e Fermo, da anni al servizio dei cittadini, con i migliori specialisti in ambito medico in tutti i settori, sono aperti anche in agosto per garantire tutti i bisogni di salute. Fisiomed, più sedi, più servizi, più vicini a te. Sempre aperti dal lunedì al sabato, orario continuato. Gruppo medico Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Info sul sito associatifisiomed.it.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Sofia Inglese di 3B Meteo.
9: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle Marche. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, continuerà infatti a splendere il sole, solo qualche innocua nuvola di passaggio sui settori interni, e specie tra pomeriggio e sera. Clima caldo ed estivo con temperature massime che oscilleranno intorno ai 30 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati scaricando e consultando l'app di 3B Meteo.
10: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

un'esplosione di energia e passione. La trovi solo su Skyline Radio & Soul, musica di classe.

0: La musica è la letteratura del cuore. Comincia dove finisce il discorso. Alphonse de Lamartine.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
3: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te, ogni giorno.
4: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
5: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
4: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
6: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
7: Sono le 17 e 2 minuti. Skyline News.
8: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Amichevoli ma anche mercato sempre al centro dell'attenzione. L'Inter in questi giorni sta lavorando per piazzare i primi colpi. Per la difesa il nome più gettonato è quello di Romero del Tottenham. Il pensiero di Piero Ausilio, intervistato a margine del Magna Grecia Film Festival a Soverato.
9: No, c'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club. E sono cose lunghe, però sicuramente c'è interesse, vediamo.
10: Ma guarda, vediamo, sono valutazioni che faremo più avanti. Il mercato, ripeto, è all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Ci sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa molto meglio magari di altri. In avanti, per esempio, abbiamo 4 attaccanti fortissimi, quindi non penso ci saranno dei cambiamenti. Sì, Lautaro lo sento spessissimo, ovviamente deluso per come è andata la finale, ma è altrettanto motivato a rientrare e far da subito bene nel suo club. È il capitano dell'Inter, lo sento molto molto motivato, adesso è giusto che riposi un po', lo sta facendo con la sua famiglia, dopo presto si unirà alla squadra e farà quello che ha sempre fatto, quindi le grandi cose a cui ci ha abituato.
9: Obiettivo di squadra? Io penso che l'Inter non si sia mai nascosta. Noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi il massimo, se è come quest'anno ti porta a vincere 2 titoli, è una bella cosa. Non esiste una stagione in cui l'Inter inizia e si può accontentare di una qualificazione Champions o di un piazzamento. Noi cercheremo di fare il possibile per portare a casa qualcosa, poi a volte si riesce, a volte meno, ma faremo sempre il massimo e tutto quello che si può.
8: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
11: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Per tutto il mese di luglio, grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Jesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni, la tua fiducia è la nostra strada.

0: È innegabile che la musica induce in noi un senso di infinito e la contemplazione dell'invisibile.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Il tuo sito impiega 10 secondi a caricarsi? Clienti chiedono tutto e vanno dai concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
1: Sant'Elpidio Jazz Festival.
2: Martedì 28 luglio, ore 21:15, Mafalda Minnozzi, voci di donne dive, da Rio a Parigi, da Napoli a New York. Villa Baruchello, Porto Sant'Elpidio.
1: Vendita biglietti online su vivaticket.com e biglietteria Teatro Cicconi. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala della Limonaia di Villa Baruchello.
3: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: problema è la tua opportunità di fare del tuo meglio. Duke Ellington.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su

0: estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Sono le 18 e 3 minuti. Skyline News.
7: Il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, smentito un aumento del costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Resta in carcere il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente data le fiamme mentre era ancora vivo a Eboli nel Salernitano. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadaveri. Ritrovato senza vita un cittadino italiano di 67 anni che dal 2024 viveva a Ergla in Tunisia. Secondo i media locali, a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa dell'uomo. Il decesso risalirebbe a circa una settimana fa. I ribelli Houthi, milizie filo iraniane yemenite, hanno attaccato con droni infrastrutture petrolifere saudite. Intanto, terza notte di fila senza raid americani contro l'Iran. Dopo la bufera Pirlo spunta il nome di Thiago Motta per la panchina azzurra, non posso dire né sì né no. Domani ci saranno novità. Le parole del presidente Figi Cimalagò. È tutto, a più tardi.

0: Non cantare un buon jazz è quanto di più difficile possa fare un cantante. Liza Minnelli.
1: Skyline Radio and Soul. This is a

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Pop Sofia va in scena con The Show Must Go On. Dal 25 al 27 luglio a Civitanova Alta, spettacoli musicali unici e coinvolgenti ogni sera in Piazza della Libertà. Sabato 25 luglio, il musical. Domenica 26 luglio, Freddie Mercury e i Queen. Lunedì 27 luglio, Lucio Battisti. Ingressi gratuiti e servizio navetta dai parcheggi. Pop Sofia, dal 25 al 27 luglio, grandi spettacoli a Civitanova Alta.
3: Il gruppo medico Associati Fisiomed delle province di Macerata e Fermo, da anni al servizio dei cittadini, con i migliori specialisti in ambito medico in tutti i settori, sono aperti anche in agosto per garantire tutti i bisogni di salute. Fisiomed, più sedi, più servizi, più vicini a te. Sempre aperti dal lunedì al sabato, orario continuato. Gruppo medico Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Info sul sito associatifisiomed.it.
4: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Sofia Inglese di 3B Meteo.
6: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle Marche. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, continuerà infatti a splendere il sole, solo qualche innocua nuvola di passaggio sui settori interni, e specie tra pomeriggio e sera. Clima caldo ed estivo con temperature massime che oscilleranno intorno ai 30 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati scaricando e consultando l'app di 3B Meteo.
7: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
8: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
9: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
8: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
4: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

0: estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Sant'Elpidio Jazz Festival.
7: Martedì 28 luglio, ore 21:15, Mafalda Minnozzi, voci di donne dive, da Rio a Parigi, da Napoli a New York. Villa Baruchello, Porto Sant'Elpidio.
6: Vendita biglietti online su vivaticket.com e biglietteria Teatro Cicconi. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala della Limonaia di Villa Baruchello.
8: Sono le 19:02. Skyline News.
9: Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicata all'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha detto il presidente americano Trump, confermando di aver interrotto da venerdì i raid contro Teheran. In un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che secondo gli inquirenti potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. Non si esclude alcuna ipotesi. Sfumata l'investitura di Pirlo per il caso Russia, per il futuro della nazionale spunta il nome di Thiago Motta in qualità di CT azzurro, con la conferma di Maldini e Leonardo. Domani a Roma, Consiglio federale. È tutto, a più tardi.
10: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Per tutto il mese di luglio, grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri, da 50 anni, la tua fiducia è la nostra strada.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.

0: estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche. L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
4: Dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità. Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita
4: impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Il gruppo medico Associati Fisiomed delle province di Macerata e Fermo, da anni al servizio dei cittadini, con i migliori specialisti in ambito medico in tutti i settori, sono aperti anche in agosto per garantire tutti i bisogni di salute. Fisiomed, più sedi, più servizi, più vicini a te. Sempre aperti dal lunedì al sabato, orario continuato. Gruppo medico Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Info sul sito associatifisiomed.it.

0: Sono le 20 e un minuto. Skyline News.
1: Caro carburanti, terminata la riunione del CDM, il ministro dell'economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Scatta l'indagine a Torino sull'assalto dei Nottav ai cantieri in Val di Susa, fermate 4 persone, circa 800, quelle identificate stamani a Chiomonte in visita alla Premier Meloni. Torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati in Germania. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Pride a Berlino era un 21enne affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo è morto durante un'operazione della polizia. Caos azzurro svanita per il caso Russia, l'investitura di Pirlo per la panchina della nazionale spunta il nome di Thiago Motta, aggredito anche a Maldini. Domani novità preannuncia Malagò, che ha replicato alla dura critica del ministro Bodi.
2: È una situazione che avremmo voluto differente, adesso c'è da recuperare una brutta figura.
3: Il mondo di Andrea Bodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure.
1: Ed è tutto, buona serata da Gianni De Gaetano.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
3: Sant'Elpidio Jazz Festival.
4: Martedì 28 luglio, ore 21:15, Mafalda Minnozzi, voci di donne dive, da Rio a Parigi, da Napoli a New York. Villa Baruchello, Porto Sant'Elpidio.
3: Vendita biglietti online su vivaticket.com e biglietteria Teatro Cicconi. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala della Limonaia di Villa Baruchello.
5: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 11, o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
9: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Sofia Inglese di 3B Meteo.
11: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle Marche. Giornata di domani con situazione pressoché analoga. Continuerà infatti a splendere il sole, solo qualche innocua nuvola di passaggio sui settori interni, e specie tra pomeriggio e sera. Clima caldo ed estivo con temperature massime che oscilleranno intorno ai 30 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati scaricando e consultando l'app di 3B Meteo.
12: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
13: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
14: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
13: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica è tra i doni più misteriosi di cui sono dotati gli esseri umani. Charles Darwin.
1: Skyline. Radio and Soul.

Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

passa l'estate all'Acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento, di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro, a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su

0: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
1: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
0: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
2: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
3: Il tuo sito non appare su Google? Perdi clienti che trovano solo i concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
4: Pop Sofia va in scena con The Show Must Go On. Dal 25 al 27 luglio a Civitanova Alta, spettacoli musicali unici e coinvolgenti ogni sera in Piazza della Libertà. Sabato 25 luglio, il musical. Domenica 26 luglio, Freddie Mercury e i Queen. Lunedì 27 luglio, Lucio Battisti. Ingressi gratuiti e servizio navetta dai parcheggi. Pop Sofia, dal 25 al 27 luglio, grandi spettacoli a Civitanova Alta.
2: Sono le 21 e 3 minuti.

0: L'emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.
1: Skyline, Radio and Soul. Hey baby.

0: La musica crea uno spiraglio in cielo. Charles Baudelaire.
1: Skyline, Radio and Soul.

fuggi dalla monotonia, abbraccia la novità. Skyline Radio and Soul, musica di classe.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

dice che Masaniello poi nero non sia più bello.

0: Ascolti musica. Passano i giorni, passano gli anni. Risenti quella musica e tutto torna, tutto rivivi. Come una chiave riapre una vecchia porta, torni in un momento dimenticato. Pierluigi Cavarra.
1: Skyline.

0: La musica come una legge morale dà anima all'universo, ali al pensiero, slancio all'immaginazione, fascino alla tristezza, vita a tutte le cose. Platone.
1: Skyline, Radio and Soul.

Ritrova te stesso nella musica. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: musica, ci ha insegnato a vedere con l'orecchio e a udire con il cuore.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.